Cercava aiuto in tutto quell'orrore, chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera, chi sarà? Chi sarà?

forse ci siamo sfiorati in alto mare, come imbarcazioni che passano nella notte e non si salutano e non si conoscono. Ti ho aspettato quando credevo nell'inutilità della speranza, quando mendicante ero carico di sogni. Ti ho aspettato pago di una completa sconfitta, ti ho